anticipo. E sto in fila alla cassa. Ho di nuovo spurgato il basilico. E tutto questo mi sento, io mi sento, io mi sento sempre più ridicolo.

poi non sa che è successo ad Antonio quando era sull'autobus. L'han trovato per terra, sdraiato, a ridere. Forse si è reso conto di cosa c'è davvero. Gli è venuto un pensiero, è finito.